I pomeriggi di Buenos Aires io riconosco. Esco di casa e ogni volta la stessa storia. Io e la strada. Ed improvvisamente dietro a quell'albero eccolo che compare. Strana combinazione di ultimo vagabondo e di primo passeggero clandestino diretto su Venere. Un mezzo melone sulla testa. Le righe della camicia dipinte sulla pelle, due mezze suole inchiodate in piedi e in ciascuna mano una bandierina di taxi libero. Ma si direbbe che io sia la sola a vederlo. Cammina tra la gente, dalle vetrine i manichini gli strizzano l'occhio e i semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone. Mi saluta, mi porge una bandierina e mi dice:

più dolce che mi sarebbe il cielo, che più dolce che mi sarebbe il cielo. Scaglia, scaglia, pur la fatale sapienza, a finire il mio acerbo dolore.

un'altra battaglia mi detto, ogni cuore che mangi valor. Anderò, anderò, anderò, sono sotto tutto tempo, sorrego, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, ogni cuore che mangi valor. Animando battaglia, vendetta, ogni cuore che mangi valor.